Ma a evocare ricordi vengono tutti da te. Dai tuoi verdi paesaggi, i tuoi villaggi.